0: CJMD, l'alternative radio.
1: CJMD 96.9, l'alternative radiophonique.